Lord. Ratatata Basatata Shabatata Robo Satata Robo Sakata Ratatata Robo Satata Robo Satata Robo Satata Robo Sekete